Siamo stati nella lezione su Mactaria, su Mactaria, gli occhi che una mano di spirinci, gli occhi che una su Mactaria, gli anna pace ben ciaccio da chisca, aiugonaria. Gli occhi Mactaria, una pace ben ciaccio, ali su Mactengawa, ali su Mac, come una yace guna wasima, su guna, sinigliara, chagrama, salia puringhice, gli ben ciongwa. Yaya, ciuri, Spirito Santo, su tipi, amen. Una piaccionalia, gli anni occhi che una topa unanga, kai viernes tutta manda chamona cotidiana si catinga vuole che sca ai giugnaria 78.5 FM Canguna Canguna radio catinci catinci la kiska ai giugnaria ya snapi ukta yukta ya kiska yukta yukta li ya kanguna scatingi chirin chirin chisha kai programación ya pocho que saludo ni kai puru ya un chimi nin sumaktali alto ten arin chikatingi chida kiska ai giugnaria na pinyo kan sinya kai kai te kona ta kona ka na manda du spirishe lunche yu yari wangi

0: Em sembla que sono agli tappi a pisci come a capire a riparare a tiangini. No, gli pongi alle pongi a ghiaccia un'aria. Mi ha sembrato che avevo anche io del dia, gli occhi in cicati occhi, ma se gli occhi restano avanti, gli restano avanti, se mi ha fatto che riscia, mangiamo, mangiamo, la tua cura, se mangiamo anche le cicciole, mangiamo ciò che ti vuoi restare, che sa che non ci vuoi chiamare, e io sono anche ciò, ma non è, ma non è niente, se non è tutto niente, ma io, ma se ciò che mi ha detto, ma se non è niente, se non è niente, se non è niente, ma se non è niente, ui, che è la settimana, ci è la settimana, e Dio ti ami, che è la settimana, e ti ami. Io canci, che è la settimana, e sa, ma se è la settimana, che è la settimana, che è la settimana, che è la settimana, che è la settimana, che è la settimana, che è la settimana, che è la settimana, che è la settimana, che è la Iskikoti, kinsakoti, angsa umasu pisa sanjara aliyacu adi maska ni shaga wangi tamas. Ya jis manya ngaroche rasa ngaroche sanjara, tukura rasa sanjara, tukura rasa sanjara, tukura rasa nyokanchi, alma parti mana jaki shaga wangi. Akhira waki nyokanchi mana shinara wangi. Si, chukunara grandiga, iski kinsa chusku pisa kuti masa asa kuti wangi randiga, nyokanchi ala parti manda, nyokanchi kristiano nyambi, chukunara grandiga, chukuti wali jaki shkola nyanati, mana balin jaki shaga wangi. Sanamento, por scrivere scenariman, si mattaglia. Pete in, ci vuoi che siamo in caro d'actamandaga, pungor taco piga. Cara, la tocca sto pungor taco piga in yo cancimaro nanga. Pungo pascai, ci vuoi buona shamonosca nina pasiangavo, caro d'actamanda, mangio tanda vuole ceringhiri, ma ne ci vuoi in piga. Ciò che io, in manangara, ricenso, punisirno, la cleira, yapa pungor tacaria piga. Punya sekolah nak cipika, hari nak cari sa, tadi sekolah aku tu, kong kami ni, senyap, amak dia cuci nulis, si najar ni kan mula semanya usah si najar semanya cini, kong kagama resa nama anci, cing, kupi cuma nulis, sama tu kong resa sulit sekolah ni, kaki orang tu kong semak tanya buat cuci sa, dia jadi tak cuci lah. Tapi kita menyokan cerita kong semak tanya ribu mana sukuti, kinsa kuti, asuka kuti dari kisah kong ni semak tanya. Nukancis katinggawa lekiska ayam nalia. Sinam sinam jagi sekian lekiska mama katinju ringi di cisha awa ya cisha kai programasion. Kamu nasi maktaja semaktaja ringi cik karang kucupi jagi sekolah karang kucupi. Mas semaktaja pada saya nukancis semak kamacioka, kamacioka. Yang wakin resan cili semijari macam ini waktu kita kasih nak kunjistiwa pada nasi besar Maria remaja kunjistiwa mana? Kirisha semakan nyokan cuma yang nama cina Kirisha mana resan jauh kunjisti okta insa kuat pisku kuat pisku kuat mana resan cikati pika mana alimanda resana alimanda semakan nyokan cuma yang nama cina Kirisha Marisha maktaria nyokan cua kini masta misa cina tu pun cina nyokan cina misa pilih lagi cuma aja okta misa lora kata saya sekali pun mana sinach pilih lagi sekali pun aja mana sinach Yo canchi, yo canchi mi misa de callarín, ya, taquiva, canto de entrada. Me lo voy a misa de tucurimi, canto de salida, puchuque taquiva. Yo estoy aquí, yo canchi madre para hacer el conchi. Ya, padre, bendición, cupi, ya, canchi, no sé, no, ya, un goy. Ya, bendición, busco, estás cantando. Mano, de hecho, mano, yo lo tomo, son más, resacha, la clienta, yo canchi, ya, y yo, si ya no pan, si ya para el conchi, Jesús, ya no pa, güey, Virgen María, ya, ya, remonchi. Wanjitiwa, nya, mana, nyokanchi mana miyishti nchichi, nyokanchi mwalashki shina yaya, mana, yaya mi nyokanchi remasikaibi, yokanchi, nyokanchi miyishti shikara kujara kuna, nyokanchi miyishti shikara kujara kuna, pita ni kaibi yaya mama unaga, wawaga miku nara nipiga, aichawara nipiga, shuku machakwira kuna, o lulunda nipiga, masti, Kukarachi, skorpion, mana? Kangguna ning, mana ali orang masih jaraga? Ali semua, mereka nak guna orang wawa kerangi sini. Inyo kanci aja ga, apa cuma aja ga? Asal membahas mas inyo kanci ras, ya liak semua kaka. Baiklah, asal membahas inyo kanci ras. Certo, Shinji, ali mereka guna ning inyo kanci aja ga, ali guna aja. Mas Pitu Santo. Kung gamit niyo kanchera, Apdesh kula nyu kan cia jisu mani ka jisu. Iki nyu kan cia jisu. Pinya di kuruna sejara. Macas ka macam upi. Mepe mepe. Misalnya pinya usah kun cukup. Pinya usah sih. Ok tok camet camet sih. Pinya usah kemana baca kok tok. Ini mari kungi cimi kuci. Misalnya kun cia. Sim. Ya gis kana jis nami jis nami nyu kan cia. Angsa pinya usah sih kan. Kun cimi ya gis kaya ukan. Sinacu mana sinacu. Tomla yung gitu wasi kone. Wasi konapi. Sinam jek sulai nyokan ci penyawa sih penyawa sih kan meki meki opi misal ada kasa tan kaya bi penyawa sih kan ya dia napan ci mida kis kan ayu kan ada sinam mida kis kan ada kaya bang kaya dia napan nyokan ci semak dari kis cing kuna resanara tu kuyu rasi dia supaya cusha kati nara de kis kan ayu dia kan ada Nam Shinami, Rey Ravos de Napa 88.5 FM, Kanguna Radio Rinchisha, Wechika, Tushkan Chika y Tutamandapi. Lidia Guindanin, buenos días, Padre Brown Yonin, pidanin oración en Ari, pido oración en por Eli. Eli Armando Tanguila, Tunaynin, que está en UCI, en Hospital del Tena, en Napa y Mandas Mactaya, reza un ángel que es que Lidia. Jake Ning, gracias por la oración. Lucio Ning, saludos amigo, Braulio, que tengas un excelente día Ning, Lucio. Y pura. Uyen Guyangi. A saludar al ingeniero Javier Chávez Ning. Namitam Yakshani, su magdaya, Kangunas. Katinguichi, Kaituta, Mandapi, Yakish, Kangunas, saludos Ning, de paz, saludar al ingeniero Javier Chávez, que está escuchando Radio La Voz de Napoli. Eusebio Grefa, ni Pagracho, Chichigama, ni Padre Braulio. Freddy Jumbo, ni le envío un saludo a la familia Grefa, Chihuango y Jumbo. Y desde Lago Agrio, ni desde el lago, desde Loreto, ni Chicatinguichi de Kishka, Ayunalia. Shinami, 88.5 FM. La celular Mokopsi con Shangichi. 09-69-500-323. 09-69-500-323. 3, 2, 3. Ya chamaron, ya chamaron, yo canche linche, ya taquiva, taquiva. De Kishka, ayugunay, ya taquiva, no te conozco, Mactalia. Cate un chime, ya Kishka, ayugunay, 88.5 FM, Kanguna Radio. Cate un guichi, ya Kishka, ayugunay, 88.5 FM. Cuchurcuchun, kai programa, ya Kishka, ayugunay. Ahora se cate un guichi, que puedes recucha, ya Kishka, de recucha. Katiungichi, saludos. Recucho. Aliponja, ni Padre Yonchimi. Conchita, ni buenos días, ni todos los días. Hay que rezar, ni todos los días. Sería oración rurana, ni man, resanaya. Oración rurana, arishinami, yakishkam. Conchita. Recucho. Arisening. Uyongi. Samaktaya, tuki yuguna rinchicha, wichika tingichika, y tuta mandapi de kishka, ay yugunaria, me manda yungichi, y pura ning, ashka pagracho ning, mashi para el braulio ning, ya Dios canta, bendiciacho, amén, ashka pagracho de kishka, ay yugunaria, samaktaya, kamunas, katingichi, ring richicha, 88.5 FM, Kanguna Radio. Nesta pleshumaya uyashu katishunchi de kishka ay liugunalia. Kaitakiwa. Vladimir.
1: Viene cantando. Vladimir. Por el ecuador.

Sinaseme lei sono Ezio Mattari, sono Matteo Lenci, ci avete cercato su Canci Radio La Voce Napo 88.5 FM Canguna, Canguna Radio da Kishka ai Yugunalia. Sono Mattari, Lenci, Catunci da Kishka ai Yugunalia. Kai programmazione, nia, kai pure che Kishka Tungici, ora sì, Ruan, amenis, kai pure che Tungici da Kishka ai Yugunalia. Sinam sinami orasyon tu kuras tu kuyuras Si shakatina machi de kishke yu ayu kunaliya 88.5 FM Kanguna, Kanguna Radio.